Muing petakian ido sang Garuda. Ibu, ibu Dewanti tiang ratu biang diang dados semun ibune sedih niki dados di tiang uning.